0: Basta il tempo di un fiore. Radio Subasio.
1: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
2: 075 80 60.
1: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: penso io.
1: Tiziano Ferro ci ha portato dentro l'estate del 2017 con la sua Lento Veloce che abbiamo ritrovato su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Saluto anche Sara che dice: per me iniziano le vacanze nel momento in cui disattivo la sveglia annuale. Beh, poi c'è qualcuno che ci dice anche che bisognerebbe lasciare il cellulare a casa, però forse sì, quello di lavoro, ma è difficile ormai lasciare il nostro telefono a casa perché c'è la nostra vita lì dentro e un sacco di strumenti che poi comunque ci sono utili in vacanza. Mi viene in mente il navigatore, i traduttori, la macchina fotografica, insomma, e quindi non sempre è facile. Arrivano adesso

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Pronti per un'altra canzone che ci fa tuffare dentro l'estate, ritmi caraibici, influenze merengue. Affidiamo i prossimi minuti ad Elettra Lamborghini su Subasio, Bam Bam Bambina.

Elettra Lamborghini. Bambina. Esattamente questa su Radio Subasio. Completiamo la frase insieme. Capisco di essere davvero in vacanza quando... Qua sta a voi, al 348-075-8060, quando dimentico il telefono, quando faccio colazione senza fretta, quando non so più che giorno è. Per Paola le vacanze iniziano quando fa la valigia, quindi non quando arriva a destinazione, ma quando comincia a prepararsi per la destinazione. Un saluto anche a Teresa di Roma, in ferie da pochi giorni, e la cosa più bella è che dopo l'intervento di Giancarlo gli esami hanno dato ottime notizie, va tutto bene, allora anche senza mare, Teresa e Giancarlo, queste vacanze hanno già un motivo speciale per essere felici. Vi mandiamo un abbraccione da Radio Subasio. Adesso arrivano i Cardigans, Race Rewind.